e mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
4: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
5: Sono

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Bell'estate.
1: Alessandro Fiorello, Io con lei.
9: Buon

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate. Summer
7: Station. Fabiana, io so gelosa e te.

0: Bella Radio. Sono le 11 e un minuto.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con sole prevalente sulla Sicilia, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni e lungo le coste meridionali nella seconda parte del giorno. Temperature massime che sfioreranno i 34-35 gradi, la ventilazione inoltre sarà debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sa nascondere. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più,

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Ferragosto è vicino, e tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le ardi ragione, se t'ha già

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Enzo Caradonna, Basame Ancora.
1: Tu cammerata vita tua, salvando la vita mia. Tu cammeritta sempre sì, senza cercare mai niente.

ma non è un segreto. A quando tu sei stata mia, non t'ha mai tradita. A te che viene a mascherà, con benedetta in mano. Casi la piccia che con me subito vuoi fa pace. Casi capì quando sto male e mi fai un sorriso. Casi la cima a modo

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e un minuto.
13: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Regione Siciliana ha deciso di ripristinare i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, che erano stati interrotti da oltre 10 anni. L'iniziativa punta ad accompagnare i giovani nel mondo del lavoro attraverso contratti di apprendistato e certificazioni riconosciute a livello europeo. Restiamo a Catania, dove le analisi economiche evidenziano forti contrasti territoriali. La regione accumula ricchezza nei depositi bancari e attrae fondi, ma il lavoro qualificato fatica a decollare, soprattutto nei grandi poli urbani. Sempre nel capoluogo etneo, la nuova emergenza legata alla cenere vulcanica dell'Etna ha riacceso le polemiche sui disagi all'aeroporto di Fontanarossa. Per la deputata regionale Lidia Adorno, il vero problema non è l'attività del vulcano, ma l'improvvisazione e la scarsa capacità del sistema aeroportuale di fronteggiare un fenomeno prevedibile. A Valverde, i carabinieri hanno denunciato un 25enne in seguito a un incendio di macchia mediterranea che ha lambito una discarica abusiva di rifiuti e bombole di GPL all'interno di un terreno. Spostandoci a Messina, i carabinieri sono intervenuti all'alba nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania dopo una richiesta di aiuto per un'aggressione in strada. I militari hanno soccorso un uomo e una donna, entrambi 44enni, trovati in evidente stato di agitazione e con ferite e segni di violenza. A San Michele di Ganzaria, una donna di 96 anni è stata presa di mira da un tentativo di truffa con il metodo del finto carabiniere. Grazie alla denuncia della vittima, le forze dell'ordine sono risalite a un 25enne catanese, identificato come uno dei responsabili. Controlli mirati dei carabinieri sono stati compiuti ad Acireale, nell'ambito delle attività di sicurezza per la Movida. Il bilancio dell'operazione comprende la chiusura temporanea di una piscina abusiva, il sequestro di sostanze stupefacenti e diverse sanzioni. Un'altra operazione si è svolta nel quartiere Librino a Catania, dove la Polizia di Stato ha perquisito alcuni edifici tra Viale Moncada e Viale Sant'Eodoro. Gli agenti della squadra mobile hanno scoperto un deposito di droga e un'arma artigianale. Ancora nel catanese, i vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte nella riserva naturale di Fiumefreddo di Sicilia per un incendio che ha distrutto una struttura ricettiva dismessa lungo la strada provinciale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore. A Bagheria, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo da 1.600.000 euro nei confronti di un imprenditore. I crediti d'imposta per bonus edilizi sarebbero stati generati attraverso documenti falsi e sovrafatturazioni per lavori in parte mai eseguiti. All'interno dell'abitazione è stato trovato anche un dispositivo di disturbo delle frequenze. A Montemaggiore Belsito, nell'iniziativa culturale promossa nell'ambito delle manifestazioni locali, è in programma una passeggiata urbanistica per ricordare come la frana del 18-851 cambiò la fisionomia del paese. A Messina prosegue l'inchiesta giudiziaria sul crollo di Palazzo Leone. Negli uffici dei carabinieri sono previsti gli accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni cellulari sequestrati agli indagati, mentre le operazioni di scavo nel quartiere di Pistunina volgono verso la conclusione. A Piazza Armerina, il pubblico ha assistito con grande partecipazione a uno spettacolo ispirato al romanzo La sposa normanna, con le musiche di Lello Analfino e l'esibizione della cantante Sissi Castrogiovanni, in attesa dei prossimi appuntamenti legati al palio. A Messina, dal 15 al 18 ottobre, tornerà il Cineclub dei Piccoli, il festival cinematografico dedicato ai bambini. Tra gli ospiti della nuova edizione ci sarà anche Gianluca Iacono, storico doppiatore del personaggio Vegeta nella serie televisiva Dragon Ball. Per lo sport in casa, Catania è tempo di festeggiamenti per il 32esimo compleanno di Emanuele Cicerelli. Il trequartista e numero 10 rossazzurro ha trascorso la giornata con i compagni di squadra in un clima di grande unione, un momento utile per compattare il gruppo in vista della prossima sfida di Coppa Italia contro il Parma. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con sole prevalente sulla Sicilia, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni e lungo le coste meridionali, nella seconda parte del giorno. Temperature massime che sfioreranno i 34-35 gradi, la ventilazione inoltre sarà debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza,

0: Campania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te, sia vita mia.

0: le migliori.
1: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai, mai.

0: questo è il nostro ricordo. Ciao B.
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ne sanno quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci arrivi a incontrare. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Su Bella Radio, Gianni Macchiolina con Un giorno ci rincontreremo.

0: questa vita mia, ma senza di voi non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire, vi amo.
1: Ciao mamma, ciao papà.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Compilation, posizione numero 13.
1: Checco Dani e Nancy Coppola, un eterno

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e

0: Riprendi all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Mira al Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai a Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 10. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
4: Mi capi cegato, non sapi ma sta. Non è capitato mai per ora. Chi sto fuoco ambietta non sa può studare.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu avresti stanco e stanco. Stai facendo.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 6.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Ogni volta che tu pensi, ho ancora mi sastrillo e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 4. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: pensavo che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma del momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 3.

0: Compilation.
1: Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Nando Mariano, ma che pazzia!
3: Caro

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Gianni Fiorellino, tu ne sei una?

Sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato la mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni. E mo

0: ma vale 100.000. È una. Io voglio essere per te.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Ferragosto è vicino, e tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio. Sono le 14 e 2 minuti.
12: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La regione siciliana ha deciso di ripristinare i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, che erano stati interrotti da oltre 10 anni. L'iniziativa punta ad accompagnare i giovani nel mondo del lavoro attraverso contratti di apprendistato e certificazioni riconosciute a livello europeo. Restiamo a Catania, dove le analisi economiche evidenziano forti contrasti territoriali. La regione accumula ricchezza nei depositi bancari e attrae fondi, ma il lavoro qualificato fatica a decollare, soprattutto nei grandi poli urbani. Sempre nel capoluogo etneo, la nuova emergenza legata alla cenere vulcanica dell'Etna ha riacceso le polemiche sui disagi all'aeroporto di Fontanarossa. Per la deputata regionale Lidia Adorno, il vero problema non è l'attività del vulcano, ma l'improvvisazione e la scarsa capacità del sistema aeroportuale di fronteggiare un fenomeno prevedibile. A Valverde, i carabinieri hanno denunciato un 25enne in seguito a un incendio di macchia mediterranea che ha lambito una discarica abusiva di rifiuti e bombole di GPL all'interno di un terreno. Spostandoci a Messina, i carabinieri sono intervenuti all'alba nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania dopo una richiesta di aiuto per un'aggressione in strada. I militari hanno soccorso un uomo e una donna, entrambi 44enni, trovati in evidente stato di agitazione e con ferite e segni di violenza. A San Michele di Ganzaria, una donna di 96 anni è stata presa di mira da un tentativo di truffa con il metodo del finto carabiniere. Grazie alla denuncia della vittima, le forze dell'ordine sono risalite a un 25enne catanese, identificato come uno dei responsabili. Controlli mirati dei carabinieri sono stati compiuti ad Acireale nell'ambito delle attività di sicurezza per la Movida. Il bilancio dell'operazione comprende la chiusura temporanea di una piscina abusiva, il sequestro di sostanze stupefacenti e diverse sanzioni. Un'altra operazione si è svolta nel quartiere Librino a Catania, dove la Polizia di Stato ha perquisito alcuni edifici tra Viale Moncada e Viale San Teodoro. Gli agenti della squadra mobile hanno scoperto un deposito di droga e un'arma artigianale. Ancora nel catanese, i vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte nella riserva naturale di Fiumefreddo di Sicilia per un incendio che ha distrutto una struttura ricettiva dismessa lungo la strada provinciale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore. A Bagheria, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo da 1.600.000 euro nei confronti di un imprenditore. I crediti d'imposta per bonus edilizi sarebbero stati generati attraverso documenti falsi e sovrafatturazioni per lavori in parte mai eseguiti. All'interno dell'abitazione è stato trovato anche un dispositivo di disturbo delle frequenze. A Montemaggiore Belsito, nell'iniziativa culturale promossa nell'ambito delle manifestazioni locali, è in programma una passeggiata urbanistica per ricordare come la frana del 18-851 cambiò la fisionomia del paese. A Messina prosegue l'inchiesta giudiziaria sul crollo di Palazzo Leone. Negli uffici dei carabinieri sono previsti gli accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni cellulari sequestrati agli indagati, mentre le operazioni di scavo nel quartiere di Pistunina volgono verso la conclusione. A Piazza Armerina, il pubblico ha assistito con grande partecipazione a uno spettacolo ispirato al romanzo La sposa normanna, con le musiche di Lello Analfino e l'esibizione della cantante Sissi Castrogiovanni, in attesa dei prossimi appuntamenti legati al palio. A Messina, dal 15 al 18 ottobre, tornerà il Cineclub dei Piccoli, il festival cinematografico dedicato ai bambini. Tra gli ospiti della nuova edizione ci sarà anche Gianluca Iacono, storico doppiatore del personaggio Vegeta nella serie televisiva Dragon Ball. Per lo sport in casa, Catania è tempo di festeggiamenti per il 32esimo compleanno di Emanuele Cicerelli. Il trequartista e numero 10 rossazzurro ha trascorso la giornata con i compagni di squadra in un clima di grande unione, un momento utile per compattare il gruppo in vista della prossima sfida di Coppa Italia contro il Parma. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
3: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia, salvo per un po' più di variabilità sui settori interni, con la possibilità di qualche nota instabile. Domani splenderà ancora il sole, ma da segnalare qualche temporale di calore sui settori interni tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento lungo le coste meridionali. Temperature massime intorno ai 34-35 gradi, con caldo intenso e venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: le migliori. Le migliori.
1: Andrea Zeta, te voglio e te cerco.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Le migliori.
11: Canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Le migliori.
14: Leo Ferrucci e M'appartiene.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Le migliori.

0: idee migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nino D'Angelo, Maledetto treno.
5: Nel palazzo mio che aria di malinconia, le ha cambiato casa, non è più vicino

0: Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia, salvo per un po' di variabilità sui settori interni, con la possibilità di qualche nota instabile. Domani splenderà ancora il sole, ma da segnalare qualche temporale di calore sui settori interni tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento lungo le coste meridionali. Temperature massime intorno ai 34-35 gradi, con caldo intenso e venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.

0: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: mille migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
0: Bella Radio. Le migliori.
2: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
3: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: quelle migliori.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh. Canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
2: Le migliori.
3: Mario Forte. Ma che ne sanno?

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 16 e 4 minuti. News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Roma, 7 persone sono finite al pronto soccorso dell'oftalmico dopo l'eclissi. Il direttore della struttura ha spiegato che alcuni pazienti non si sono protetti la vista, nonostante gli avvertimenti e gli appelli diffusi nei giorni scorsi, e rischiano ora danni alla retina. Drammatico incidente sul lavoro nel porto di Rotterdam, dove si è verificata un'esplosione all'interno di un impianto della società energetica Gonvor durante alcuni lavori di manutenzione sulle condutture. Il bilancio provvisorio è di almeno una persona morta e decine di feriti. Le forze dell'ordine sono sulle tracce dell'uomo che, a Rovellasca, in provincia di Como, non si è fermato all'ALT e ha travolto il comandante della polizia locale. Il responsabile è fuggito a piedi, rifugiandosi in un boschetto dopo aver trascinato per 15 metri l'auto della polizia e ferito il 36enne Diego Monopoli, successivamente dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano con diverse fratture. Sul fronte della sicurezza e dei controlli, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la linea del governo sulla gestione dei flussi, pubblicando sui social il video dell'imbarco di alcuni immigrati irregolari su un aereo della polizia e confermando che l'esecutivo proseguirà dritto su questa strada per le espulsioni. Analizzando il mercato del lavoro, un nuovo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro evidenzia che Italia e Spagna registrano una crescita record dell'occupazione nel triennio, compreso tra il 2023 e il 2026, pur presentando caratteristiche e livelli di qualità molto differenti tra loro. Iniziative in arrivo anche per i genitori separati. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è al lavoro con i tecnici del Dicastero per rendere operativo nel più breve tempo possibile il fondo destinato al sostegno abitativo, avviando le interlocuzioni con il Ministero dell'Economia per accelerare la definizione del decreto attuativo. Per lo sport, il calciatore Gaetano ha rilasciato alcune dichiarazioni, sottolineando le grandi ambizioni dell'Atalanta e il peso delle responsabilità, evidenziando le differenze tattiche tra l'esperienza precedente in cui giocava sull'uomo e le richieste del tecnico Sarri, orientato a mantenere una squadra equilibrata e corta. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà a tratti instabile sulla Sicilia e specie sui settori interni con qualche temporale di calore, ma che potrà sconfinare su parte delle coste, in particolar modo quelle meridionali. Giornata di domani all'insegna del sole, sempre con maggiore variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni, con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Temperature massime ancora roventi con calde afe intensi, valori che risulteranno compresi tra i 30 e i 34 gradi. Ventilazione debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.
1: E succedette che 20 anni fa fui una telefonata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio.
1: Mario Rea, solo con te.
2: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli sia

0: Fuel, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: cantare.
1: Senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma senti. Son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma senti.

0: ovviamente. Bella.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Ivan Granatino e Giusy Attanasio viene appresso a me.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà a tratti instabile sulla Sicilia e specie sui settori interni con qualche temporale di calore, ma che potrà sconfinare su parte delle coste, in particolar modo quelle meridionali. Giornata di domani all'insegna del sole, sempre con maggiore variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni, con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Temperature massime ancora roventi con calde afe intensi, valori che risulteranno compresi tra i 30 e i 34 gradi. Ventilazione debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
0: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
0: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Raffaello non fa capire che soffre.
1: È passata mezz'ora a attivare una vita. Ti tormenta il pensiero, o volessi chiamare.

0: bella radio.
1: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco d'amore. Tu sì? No manicomio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: bella radio.
1: Maria Nazionale, Serenatella Shue Shue.

canzoni napoletane. Fabiana, clandestina.

0: parallele. Bella.
1: Super grande affare acquistare da Oro Follia, tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Oro Follie non si fermano mai, preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera. Prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: e Mr. Hyde, O Primo Amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera. Prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio. Sono le 17 e 59 minuti.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna, il tremore vulcanico è in leggera risalita, confermando una situazione stabile senza cenni di regressione, con continua emissione di cenere dal cratere Voragine, spinta dai venti verso sud, ovvero verso l'aeroporto di Catania. A Catania, la segreteria provinciale della FIALS ha espresso solidarietà agli operatori vittime di un'aggressione in corsia al Cannizzaro, chiedendo maggiori tutele per il personale. Nel territorio di Villabate, sulla A19P, a Lermo Catania, il traffico è rallentato a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto una motocicletta, con il conducente rimasto ferito e in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania è stato ridotto a punto di snodo verso altri scali dell'isola a causa della sospensione delle attività di volo dovuta all'attività dell'Etna, con passeggeri dirottati su Palermo e Comiso. A Palermo è prevista una tregua dal caldo per Ferragosto, con il bollettino del Ministero della Salute, che prevede una pausa nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Rifondazione Comunista ha chiesto al Ministro dei Trasporti l'attivazione di un piano straordinario di mobilità ferroviaria, con treni aggiuntivi e gratuiti, a causa dell'attività dell'Etna e dei disagi all'aeroporto. Sull'Etna è possibile vivere l'esperienza di camminare nella notte più buia del mese, domenica 16 agosto, con una passeggiata tra boschi e distese vulcaniche alla luce delle torce. A Catania, nel quartiere di Largo Bordighera, il chiosco dei fratelli Giannitto è stato chiuso a causa della presenza di persone poco raccomandabili, suscitando la reazione dell'attore Edoardo Saitta. A Palermo, un paziente ha aggredito un infermiere e danneggiato attrezzature al pronto soccorso dell'ospedale civico, venendo successivamente arrestato. A Messina, un uomo di 44 anni è stato arrestato per aver aggredito la sua convivente, tentando poi di fuggire. A Palermo, l'ospedale Cervello ha individuato il dipendente negligente responsabile del fatto che una salma sia stata trovata ricoperta di formiche nella camera mortuaria. A Siracusa, il consigliere comunale Paolo Cavallaro ha denunciato il ritardo nella programmazione culturale estiva, con il cartellone degli eventi approvato solo ad agosto. A Siracusa è stato pubblicato il cartellone della rassegna di spettacoli Estate Aretusea 2026, per i mesi di agosto e settembre, con eventi realizzati dall'assessorato cultura e turismo del comune. Per lo sport, la partita Parma-Catania non sarà solo una sfida di Coppa Italia, ma anche un'occasione per ricordare il legame tra il Catania e l'allenatore Diego Simeone. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà a tratti instabile sulla Sicilia e specie sui settori interni con qualche temporale di calore, ma che potrà sconfinare su parte delle coste, in particolar modo quelle meridionali. Giornata di domani all'insegna del sole, sempre con maggiore variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni, con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Temperature massime ancora roventi con calde afe intensi, valori che risulteranno compresi tra i 30 e i 34 gradi. Ventilazione debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Meravigliosamente.
1: Meraviglioso, tu mi hai fatto innamorare.
2: Meravigliosamente, tu mi hai fatto innamorare.
1: Meraviglioso, penso sempre solo a te.
2: Meravigliosamente, penso sempre a te.
1: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.
2: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Enrico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spiet.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
8: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV.

0: bella radio. Summertime.
1: Nello amato, te voglio bene sempre.
2: Ci voglio

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 19 e un minuto. News.
14: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali sulla Calabria per la giornata di venerdì 14 agosto, mentre si registrano i primi acquazzoni anche sull'arco alpino e in Sicilia, segnando una prima tregua rispetto al caldo africano delle scorse ore. Un'esplosione si è verificata in tarda mattinata in una raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gunvor Group, all'interno del porto di Rotterdam, causando almeno un morto e diversi feriti, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Un incendio seguito da un'esplosione si è verificato nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Kenz Ammo Italy a Colleferro, un'azienda che produce munizioni e combustibili per vettori aerospaziali. L'incidente ha interessato il reparto di pressatura polveri e diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto, mentre l'area è stata messa in sicurezza e non risultano dipendenti feriti tra le persone presenti. L'Unione Nazionale Consumatori ha espresso una dura denuncia riguardo al caos voli, provocato dalla recente eruzione dell'Etna, segnalando disservizi per i passeggeri rimasti senza pasti, con informazioni ridotte al minimo e famiglie costrette a cercare autonomamente un alloggio per la notte. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un uomo che, nel corso di un controllo, si è dato alla fuggita a piedi dopo aver trascinato per 15 metri il comandante della polizia locale Diego Monopoli, il quale è stato ricoverato e successivamente dimesso dall'ospedale Niguarda. Un operaio che stava lavorando all'impianto di depurazione a San Vito, lo capo, ha perso la vita a causa delle esalazioni provenienti dalla struttura e durante le operazioni di soccorso è deceduto anche un operatore del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco, vittima anch'egli della tragedia sul lavoro. La città di Piacenza ha commemorato il 20° anniversario della sciagura aerea in cui persero la vita i 3 componenti dell'equipaggio di un cargo C-130 di Air Algerie, precipitato alla periferia della città mentre i piloti tentavano coraggiosamente di guidare il velivolo lontano dalle abitazioni. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari, è intervenuto sulla confessione relativa all'attentato a Ranucci, chiedendo scuse e spiegazioni in merito a una telefonata intercorsa con Walter Lavitola e commentando la perdita di credibilità della trasmissione Report. Un sondaggio realizzato da Scenari Politici su un campione di 1000 intervistati in vista delle elezioni comunali a Milano del 2027 delinea i possibili scenari di confronto tra i candidati sindaci, vedendo il Dem Pierfrancesco Maiorino e il giornalista Mario Calabresi in vantaggio nei rispettivi confronti diretti con il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato in via definitiva la variazione di bilancio triennale da circa 2 miliardi e mezzo di euro, descritta come la manovra più imponente degli ultimi anni e che destina 1 miliardo di euro interamente al settore sanitario. La casa automobilistica Porsche ha annunciato che interromperà entro il 2030 la produzione della Taycan, il suo modello di punta completamente elettrico, a causa del costante calo delle vendite e di una domanda da parte del mercato inferiore alle aspettative iniziali. I mercati azionari europei hanno chiuso la seduta in ordine sparso dopo l'avvio di Wall Street, con la borsa di Milano in rialzo dello 0,3% e lo spread BTP Bund rimasto stabile sui 77 punti base. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è al lavoro insieme ai tecnici del Ministero per accelerare la definizione del decreto attuativo e rendere operativo il fondo di sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati entro il 2026. Per lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi, l'azzurra Sara Curtis ha conquistato la medaglia d'oro, stabilendo un nuovo straordinario record del mondo nella specialità dei 50 dorso. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
15: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà a tratti instabile sulla Sicilia e specie sui settori interni con qualche temporale di calore, ma che potrà sconfinare su parte delle coste, in particolar modo quelle meridionali. Giornata di domani all'insegna del sole, sempre con maggiore variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni, con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Temperature massime ancora roventi con calde afe intensi, valori che risulteranno compresi tra i 30 e i 34 gradi. Ventilazione debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Madre di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capemore. Questo cuore mi si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese. Ma perché?

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti

0: Via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
2: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer
4: Station. Francesco Merola, come già fa? Stasera.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
0: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Marco Calone, bionda, mora, russa,

0: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 20 e un minuto.
6: News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna, il tremore vulcanico è in leggera risalita, confermando una situazione stabile senza cenni di regressione, con continua emissione di cenere dal cratere Voragine, spinta dai venti verso sud, ovvero verso l'aeroporto di Catania. A Catania, la segreteria provinciale della FIALS ha espresso solidarietà agli operatori vittime di un'aggressione in corsia al Cannizzaro, chiedendo maggiori tutele per il personale. Nel territorio di Villabate, sulla A19P, Palermo-Catania, il traffico è rallentato a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto una motocicletta, con il conducente rimasto ferito e in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania è stato ridotto a punto di snodo verso altri scali dell'isola a causa della sospensione delle attività di volo dovuta all'attività dell'Etna, con passeggeri dirottati su Palermo e Comiso. A Palermo è prevista una tregua dal caldo per Ferragosto, con il bollettino del Ministero della Salute, che prevede una pausa nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Rifondazione Comunista ha chiesto al Ministro dei Trasporti l'attivazione di un piano straordinario di mobilità ferroviaria, con treni aggiuntivi e gratuiti, a causa dell'attività dell'Etna e dei disagi all'aeroporto. Sull'Etna è possibile vivere l'esperienza di camminare nella notte più buia del mese, domenica 16 agosto, con una passeggiata tra boschi e distese vulcaniche alla luce delle torce. A Catania, nel quartiere di Largo Bordighera, il chiosco dei fratelli Giannitto è stato chiuso a causa della presenza di persone poco raccomandabili, suscitando la reazione dell'attore Edoardo Saitta. A Palermo, un paziente ha aggredito un infermiere e danneggiato attrezzature al pronto soccorso dell'ospedale civico, venendo successivamente arrestato. A Messina, un uomo di 44 anni è stato arrestato per aver aggredito la sua convivente, tentando poi di fuggire. A Palermo, l'ospedale Cervello ha individuato il dipendente negligente responsabile del fatto che una salma sia stata trovata ricoperta di formiche nella camera mortuaria. A Siracusa, il consigliere comunale Paolo Cavallaro ha denunciato il ritardo nella programmazione culturale estiva, con il cartellone degli eventi approvato solo ad agosto. A Siracusa è stato pubblicato il cartellone della rassegna di spettacoli Estate Aretusea 2026, per i mesi di agosto e settembre, con eventi realizzati dall'assessorato cultura e turismo del comune. Per lo sport, la partita Parma-Catania non sarà solo una sfida di Coppa Italia, ma anche un'occasione per ricordare il legame tra il Catania e l'allenatore Diego Simeone. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Tony Marciano, particolare e bella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera. Prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?
3: Basta illudersi, un viaggio senza ritorno.

0: Nando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
1: Voglio sapere perché dice sbagliata quando ti cerca e sta ma più cerata, quando ti voglia dice che è peccato.
2: Voglio sapere

0: la tua bella estate, bellissima estate.
1: Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle.

0: cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it. Ferragosto è vicino, e tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
3: Gigi D'Alessio e Maria Nazionale, Sole, Cielo e Mare.
4: In mano rinda sac, io cammino a per, sto pensando quant'anni tene che sta città.

0: Gianni Vezzosi, il tuo compleanno.
1: Oggi ti scegliu di capirlo e sei ancora più bella. Oggi tu sei particolare perché il suo ti diversa. Saranno questi 30 anni che ti fanno più femmina. Tanti auguri cuore, sto cuore, oggi è il tuo compleanno. Ecco te che ci prenotate.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Ida Rendano e Alessio, Nata innamorata.
2: Che uomo sei?

parole con fa pagina d'amore. Non mi puoi trattare male, ma che vado da te innamorato. E già mi stava un po' cuore, e si mi come sbatte questa amore.

0: tua bella estate, bellissima estate.
1: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in dacchi stocchi e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta di capire in mezzo dita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. A dove pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorata di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola, perché se era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

Ma come fai? Fino a ieri ero la tua vita, il tuo amore. E mo all'improvviso te ne vai. Ma che sta succedendo? Ma stai portando rendo all'inferno come se fosse l'ultimo refemmo. Io ti ho già regalato tutte cose. Dicevi che ero la tua sposa. E come una scema ci creerà ancora chi sta a muro.

bella radio. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: sono.
1: Bella radio.
2: Bella estate.
3: Mister Hyde e Emiliana Cantone, sì, l'unico amore.
4: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei.

0: pensava che era avuto tutte cose in vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poter cagnare vita e poter amare lo sorriso.
1: Bella radio, la tua bella estate.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Marco Calone, Ibiza e Barcellona.

0: radio. Summertime.
1: Ma senti una sai, profumi sciare. Ma ben ci guarda, come mi piace.
0: Fabiana, stai.

0: canzoni napoletane. Alessio, sono ancora innamorato di te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua,

ci misi 3 minuti a scrivere parole sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile questo cuore. Ma ricordi che la vecchia canzone al telefono quanti voti me l'hai fatto cantare? Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole, stasera sto cacao.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Maria Nazionale, palcoscenico.

0: l'anello amato. Ma a dostaie.
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su né stusciata ancora, non tengo cieli camminare, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: Canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
2: Maria Nazionale, mi farai morire.

lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappano guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu mi dici che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
0: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo, se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: bella radio.
1: Summertime. Ed è un po' che vorrei, ma il coraggio.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Tony Marciano, Cuore mio.
1: Coro parlo con te, tu mi dici il perché, non mi fai più dormire, c'è data insieme a te, già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cagnato.

0: Franco Moreno, Prumieteme.
1: Prumieteme, ca tutte sere prima da dormire. Giura a te stessa che mi vuoi bene sempre. E si tronca poco, e si tronca assai, tutta con te.

0: Bella Radio. È l'una in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Carmelo Zappulla, la prima volta.

0: Mauro Nardi, Io ti avrò.
1: Ho fatto a pugni con me, si è rotto cuore per te, a capo ormai non ci sta, già sono fuori di me, voglio far amore con te. E l'hai capito anche tu, canotto

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Le migliori